0: Poi ci sono gli standard che vanno rifatti. Ci sono anche le scelte che ascolto.
1: Ehi, per favore.